e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abba-